0: To je Petkov žur. Na Radio Krka.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il